Ciao, molto ciao. Devo colpire. Un programma con riapitutiamo che presenta tante maniera mondiale, ma tanto siamo amiche e tutti i nostri da Radio Mutu Europeo. Ti spero in un prossimo programma da un musicale per mai 2 ore di buona musica e voce per tutte le tue bagnate per la vostra compagnia.